dentro l'acqua di questo torrente così limpida e veloce scenderò. Fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà piano. E sarò lontano da questo cielo così vicino che lo puoi toccare. Molto vicino al punto

stelle di questa montagna, così piccole e vicine, saluterò. Fino a quando dalla pianura, fino a quando non potranno più sentire. E sarò lontano da questo cielo, così lontano da non poterci tornare. Molto vicino al punto.